che in mano il culo sempre la condizione che hanno giocato. Io prendo un po' la pelle,

Dopo mozzo bello il dolor. Poemi che hanno da che sappiamo ci trovare. Non dite un giozzo in palo, non c'è un palo dopo poia. Ate che sora che spuma la cadorù. Nene, ne covete poi mozzo cae, candi che sarà, na che giangina. Covete te lo alzo. Dasare mato. Rikala kowe nyandake muku kiri saling bolong ing Majapahit. Kowe bisa ngilangke suketan negara Majapahit kang ditimbulake kebo marcuwe. Iki bener. Nanging suwe aku bakal kagandar juta ratu. Kae seponang bayi.